Tipler inizialmente 16 km di sosso, ci prossimo in 11 km di carabongo della Cina, se riusciremo in Italia, vicino a un po' di gesi, tra la diacca e